0: 1.
1: 1.
0: 1.
2: 1. Das Erste, was Sie über uns wissen sollten, ist, wir haben unsere Leute überall.
3: Stadtradio Meran.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Vivere con te è una fantasia. Non hai capito che la vita poi è una sola. È meglio viverla. È come perdere tempo, e tu lo sai,